felice, ancor vi resta molto di che temer. Potria l'inganno esser scoperto, al paragon potrebbe Megacle soggiacer. So ch'altre volte fu vincitor, ma un impensato evento so che talor confonde il vile e il forte, né sempre

se ne sdegnò, sgridò nel figlio, a lui vietò di più vedermi. A me si impone che a straniero consorte porga la destra, io non.

Megacle, un nome di cui Megacle parli. Era lo sposo questi che il re mi destinò. Dove ad un propriare sei la patria.

0: Se ti dicessi tutti quei che a pugnar per te vengono a gara, è un rito di Megara, vecle arco di Sparta, Ati di Tebe, Erido di Corinto, e fin di Creta Licida venne.
1: Che?
0: Licida, il figlio del re Cretense.

0: il vincitor si chiede.
1: Tutto dirò, già impazienti intorno, le turbe spettatrici.
0: Io non c'è.

0: pensieri, non ravvisi al volto di polve asperso, all'onorate stille che li riga la fronte, a quelle foglie che son di chi trionfa l'ornamento primiero.
1: Ma che dicesti al candro?
2: Io dissi il vero.
0: Non più dubbiezze, ecco il consorte.
1: Parlar vorrei, ma...
0: Intendo, intempestiva la presenza mia.

0: dovresti sapere che al debil sesso del più forte morir non è permesso.
1: Ma il morir non si vieta per lo sposo d'una sposa.
0: Che perciò sei tu forse il

0: treba shvatiti stanje mladića kad ga izvade iz jame. Leš se zatim odvaja od novog fetišera, razdeljuje po hijerarhiji i jede. Naročito su cenjeni obrazi i porni organi.
1: Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Doni, Do